Larry, Larry. Petive la gave de Véo. L'homme va. Et Carambolo. Madone Carambolo. Madone Carambolo. Et sa gobe belle de Véo.